one maemo a bone ane a lemogilwe dingwa ga di le tharo tse di fetileng. Setlhopha seno se bolela gore ga ise se bone thuso epe ebile ga gona modiredi mogolo ope wa puso yo o kileng a ba etela fa e sale ka pego e fetileng. Mochi o bolela gore o ne a sa itse ka maemo a go tshela a banne pele ga NBC News e bua ka kgang eno. Morago ga go etela lefelo leo o ne a ikuela mo ditheong tsa puso, dikgwebo le batsaya karolo ba bangwe go dirisana le ofisi ya gagwe go tlamela ka lefelo le tshoganyetso le go tokafatsa maemo a botshelo a banne. O bolela gore le e leng dikago tsa nakwana kana ditente di ne di tla neela tharabollo e tlhokegang thata segolo thata mo dikgweding tse di tsididi tsa mariga kwa Tsumkwem. Re tswame kwa bokhutlhong. Puso ya Uganda e balela fa bonnye batho ba le 16 ba bolailwe ke tlala mo dibekeng tse di fetileng kwa kgaolong ya Karamoja e kwa Bokone Botlhaba ka ntlha ya komelelo e e tsereng lobaka lo lo leele. Balemirui ba bolela gore ba latlhegetswe ke dijalo ka gone kgaolo eo e ne ya seka ya bona pula e ntsi go tloga ka kgwedi ya Moranang tshimologo ya paka ya go jala. Bomang ge ba tlhagisa gore go tlhaela ga dijo mo kgalong eno go bakwa ke go fetoga ga tlelaemete, go sa nne ga pula sentle, go renga ga dikgwa, go fudusa diphologolo thata le ditshenekegi tse di senyang dijalo. Tonakgolo Robina Nabanja a re diketekete tsa malapa di tlogetswe di sena dijo ka ntlha ya komelelo e e sentseng dijalo, mme ofisi ya gagwe e tlile go batla tumelelo ya kabinete ka mosupologo go reka dilwana tse dingwe tsa go thusa mafelo a amilweng ke komelelo. Puso e bolela gore e simolotse go aba dijo tsa namola leuba. Masimo a magolo a mmidi, sorghum le dinawa tsa soya a swabile, mme seno se dira gore go seke ga nna le tsholofelo ya gore go tla nna le thobo e kgolo. Bomankge ba batla gore go dirwe dithulaganyo tse di botoka tsa go bonela pele, go dirwe dipeeletso mo go nosetseng le mo dijalong tse di kgonang go emelana le komelelo. Bokone Botlhaba jwa Uganda jo bo omeletseng go se kae bo okile jwa tlhaselwa ke tlhaelo e maswe ya dijo mo nakong ya pele. Pego ya mokgatlo mongwe wa ditshwanelo tsa botho e bolela gore ka ngwaga wa 2022 batho ba le 2,220 ba ne ba swa ka ntlha ya tlala le malwetse a amanang le yone kwa Bokone Botlhaba jwa Uganda. Boretswame seno ke bokhutlho se latelang dikgang o ka di amogela gape jaana ka ura ya bone.

le pina monate moretsi ka lundi hantsare ke se ke tla tsamaya mikibile gape ka gona la pina engwe ya ga Sipho Makhabane hantsare endleleni yakho nalwana moretsi re tlile kwa bokhutlong jwa thulaganyo ya gago ya mino wa Sidumedi mehala ke santse ke go tshwaretse dipina tsedingwe ke re nna le mafelo a beke a se go faritsweng sala le manane wa gago mangwe a TYSFM nna ke bua boisiwe hlongwane mosana mosetlatsela yo sa robaleng ka ditlhako ga ke go tlogele o le esi ke go tlogela le tsedingwe dipina tsa ileng gore di a go sedila maikutlo di sedula tlhaloganyo le tsotlhetse ileng gore di go retella kampo di buima mo botshelong jwa gago moretsi a ke go eleletse mafelo a beke a sogofaditsweng.